Cape Town, nigga hustle a ching ching. Ke John Wick, ke lahle tswe kincha. Copycat di kaga king king. Haxa trope ha ona twencha. Le di king di a tsebo ram king. Ha ona next ba kai chincha. Kaga di tsepe thabe ke 15. Ke mitsa ona twe ke fixang. Tsepe tse dinga di la di re ting ting. E thata e bui mala e re thwa. Skelly fashion he knows the ending. Ba le leme le paqame ba ja monate thwa. DM e tletse ka pimping. Basadi ba batle ba send di hey ya. Le ka ha ga di kela ma ke king ping.